Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 20 maggio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione italiana via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz, alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz, propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Quando un evento fa la storia e Curiosità utili. Oggi sarò con voi, io, Mirella Cetin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 20 maggio. Trump: gli Stati Uniti porranno fine alla guerra con l'Iran molto rapidamente. La polizia sequestra un arsenale di armi nelle case degli uomini armati del centro islamico di San Diego. Il responsabile nucleare delle Nazioni Unite avverte del grave rischio

di radiazione dopo l'attacco con droni ad un impianto negli Emirati Arabi Uniti. La relatrice speciale delle Nazioni Unite accusa Israele di grave disprezzo per gli abusi sui detenuti palestinesi e la Turchia festeggia il 19 maggio la giornata di Atatürk della gioventù e dello sport. Adesso passiamo al notiziario. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che gli Stati Uniti si stanno muovendo rapidamente verso la fine della guerra con l'Iran. Metteremo fine a questa guerra molto velocemente. Vogliono a tutti i costi raggiungere un accordo. Sono stanchi di questa situazione. Penso che chiuderemo la questione molto presto e loro non avranno armi nucleari e spero che riusciremo a farle in modo pacifico, ha dichiarato Trump alla Casa Bianca. La polizia ha sequestrato più di 30 armi da fuoco e una balestra nelle abitazioni associate ai due attentatori armati che hanno ucciso 3 persone in una moschea di San Diego, hanno confermato le autorità. Mark Cremley, agente speciale responsabile dell'ufficio del FBI di San Diego, ha dichiarato che le forze dell'ordine hanno eseguito 3 mandati di persecuzione preso abitazioni collegate ai sospettati, sequestrando numerose pistole, fucili, carabine, munizioni e equipaggiamento tattico e dispositivi elettronici in 2 delle abitazioni.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Il capo dell'Agenzia Internazionale per Energia Atomica ha avvertito che un attacco diretto alla centrale nucleare di Baraka negli Emirati Arabi Uniti potrebbe avere gravi conseguenze radioattive. Intervenendo ad una sessione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a seguito di un recente attacco con droni contro l'impianto, Rafael Grossi ha affermato che la situazione è estremamente preoccupante. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla tortura ha accusato Israele di aver mostrato un grave disprezzo per il trattamento umano dei detenuti palestinesi, avvertendo che le misure di emergenza introdotte dopo il 7 ottobre 2023 hanno esposto i prigionieri a torture, violenze sessuali e potenzialmente a morti illegali. In una dichiarazione rilasciata martedì, la relatrice Alice Jill Edwards ha dettagliato le accuse di percorso violente, elettroshock, posizione di stress, privazione del suono, fame e prolungata detenzione in isolamento nelle strutture israeliane. Martedì la Turchia ha celebrato la giornata della commemorazione di Atatürk, della gioventù e dello sport, una ricorrenza fondamentale che segna l'inizio della guerra d'indipendenza del paese. Il 19 maggio 1919 Mustafa Kemal Atatürk, fondatore della Repubblica di Turchia, arrivò a Samsun, città sul Mar Nero, da Istanbul per dare inizio alla guerra che, 4 anni dopo, avrebbe trasformato la nazione nella Turchia moderna. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Quando un evento fa la storia. Capitolo 8. Un'equazione. Il momento in cui nacque è uguale mc al quadrato. Benvenuti, gentili ascoltatori, a questa nuova puntata di Quando un evento fa la storia. Oggi vi portiamo nelle strade di Berna, in Svizzera, nel 1905, in un normale ufficio brevetti. Mentre fuori il mondo cercava di passare dalle carrozze a cavallo ai motori a combustione interna, un impiegato di 26 anni, seduto alla sua scrivania, stava tirando le fila per scoprire i misteri dell'universo, in quei giorni che gli storici chiamano Annus Mirabilis, ovvero l'anno miracoloso, Albert Einstein scarabocchiò su un angolo del suo taccuino quella famosa formula che avrebbe sconvolto le leggi della fisica, rimaste immutate dai tempi di Newton. È uguale mc al quadrato.

Solo 5 caratteri, una lettera, un segno di uguale e una massa moltiplicata per il quadrato della velocità della luce. Quando Einstein scrisse questa formula sul suo taccuino, l'era atomica ebbe inizio. Allora, cosa ci dice questa semplice formula? In realtà, questa è una storia di trasformazione geniale. E rappresenta l'energia, m la massa e c la velocità della luce. Einstein ci ha detto questo: la materia e l'energia sono le due facce della stessa medaglia. La materia è energia dormiente, estremamente condensata, proprio come una scatola di Lego chiusa. Guardandola dall'esterno si vede un piccolo pezzo, ma quando la si apre ne escono migliaia di pezzi con cui costruire una città gigantesca. Ma perché quel momento fu un punto di svolta? Perché fino a quel giorno pensavamo che la materia fosse solida e fissa. Einstein ci ha mostrato che la materia è in realtà un gigantesco oceano di energia dormiente. Tuttavia, Einstein non sapeva ancora come domare questa forza che aveva appena scoperto. L'universo non era più solido come prima, tutto si trovava all'interno di un immenso oceano di energia. Questa scoperta ha svelato anche i segreti del cielo. Ora sapevamo perché il Sole non si fosse spento da miliardi di anni. Al suo centro la materia veniva trasformata in energia. Quella piccola scintilla che Einstein annotò quel giorno nel suo taccuino, la formula E uguale mc al quadrato, oggi risuona ovunque, dai dispositivi salvavita.

negli ospedali, ai telefoni delle nostre tasche, dai satelliti nel cielo al cuore del sole. Quel momento silenzioso del 1905 è passato alla storia come la scoperta più clamorosa di sempre.

Tuttavia, questa scoperta comportava una pesante responsabilità. Annunciava sia i benefici che la distruzione dell'energia nucleare. Purtroppo, anche quelle enormi nuvole a forma di fungo che si abbatterono su Hiroshima e Nagasaki recavano le tracce dello stesso inchiostro. La purezza e la conoscenza si era scontrata con l'avidità dell'umanità. Quella modesta riga, scarabocchiata nel taccuino di Einstein, è ancora attuale oggi. Il più grande segreto dell'universo era stato espresso nel modo più semplice. Quando quell'inchiostro si è asciugato, il mondo non era più lo stesso. Eravamo diventati una specie che dominava la materia e cercava di domare l'energia. Un'equazione, un istante e un mondo che cambia per sempre. In questa puntata di Quando un evento fa la storia, siamo stati ospiti alla scrivania di Einstein. Ci vediamo nella prossima puntata, per immergerci dentro un altro grande evento.

sai quanti grammi di fibre assumi ogni giorno? Se non conosci la risposta, potresti mettere a rischio la tua salute senza rendertene conto. Perché è importante seguire una dieta ricca di fibre? Ascolta questo nostro podcast per scoprirlo. Buongiorno, oggi parleremo dell'alimentazione ricca di fibre, uno dei pilastri fondamentali di uno stile di vita sano. Sai quanti grammi di fibra consumi ogni giorno? Molte persone ignorano la risposta a questa domanda, creando inconsapevolmente le premesse per l'insorgere di numerose patologie, dalle malattie cardiache all'obesità, dai disturbi digestivi fino ad alcune forme tumorali. Eppure, le fibre presenti nella buccia delle mele, nei fiocchi d'avena, nella frutta e nella verdura sono fondamentali non solo per il benessere intestinale, ma per l'equilibrio dell'intero organismo. Ricerche scientifiche recenti confermano che un'alimentazione ricca di fibre è essenziale per la salute del microbiota. Ma quanto spazio dovrebbero occupare questi alimenti nella nostra dieta quotidiana? E quali sono i cibi che ne contengono di più? Per rispondere a queste domande, Thierry Thibert ha intervistato la dottoressa Helvan Yilmaz-Akyüz, docente e direttrice del Dipartimento di Nutrizione di Comunità presso l'Università delle Scienze della Salute. Oggi condividiamo con voi i punti salienti di questa conversazione. Perché le fibre sono così importanti? Gli effetti del consumo di alimenti ricchi di fibre sulla salute sono un dato di fatto noto da tempo. Infatti, anche la dottoressa Helvan Yilmaz-Akyüz lo conferma, affermando quanto segue. Le fibre alimentari, note come residuo alimentare, sono sostanze presenti negli alimenti, in particolare in quelli di origine vegetale, che possono essere solubili o insolubili in acqua. Poiché la solubilità in acqua determina effetti diversi sulla salute, entrambe le forme sono preziose per noi dal punto di vista della salute. Fibre solubili e insolubili in acqua. La professoressa Akyüz, affermando

Che le fibre solubili hanno un effetto gelidificante, ne illustra i benefici per la salute come segue. Aumentano il senso di sazietà nello stomaco, abbassano la glicemia e contribuiscono all'eliminazione

0: Entrambe le forme di fibre aiutano a sostenere il sistema immunitario dell'organismo e a proteggere le varie malattie. La professoressa Hughes lo spiega con un esempio. Poiché le fibre solubili vengono digerite e fermentate dall'organismo, contribuiscono alla sopravvivenza e alla proliferazione dei batteri presenti nell'intestino, noti come microbiotici. Più il nostro microbiota, ovvero la nostra flora intestinale, è ricco, migliore sarà la nostra salute. Inoltre, le fibre insolubili rivestono grande importanza per la salute intestinale, in particolare per quanto riguarda il cancro al colon. Le fibre solubili e quelle insolubili sono in realtà presenti insieme negli alimenti. Per questo motivo, dire che un alimento è solubile in acqua non è sempre corretto. La professoressa Hughes fa questo esempio. Ad esempio, mentre la polpa della mela contiene fibre solubili in acqua, la buccia contiene fibre insolubili. Per questo motivo, quando mangi una mela intera, assumi entrambe. Quanta fibra dovremmo consumare ogni giorno? La quantità di fibre necessaria per mantenersi in salute non è uguale per tutti, ma cambia secondo l'età e il genere. La professoressa Hughes spiega. Negli adulti la dose media giornaliera è di 25 grammi per le donne e 38 per gli uomini. Anche per i bambini è fondamentale un apporto adeguato. Dai 2 anni in su, il consiglio è di calcolare il fabbisogno sommando 5 grammi alla loro età. Tutti gli alimenti di origine vegetale sono fonti di fibre, inclusa la frutta secca, che ne è particolarmente ricca. La professoressa Hughes sottolinea però un dettaglio fondamentale. Un apporto insufficiente di fibre è il segnale di uno scarso consumo di alimenti vegetali e di riflesso di un eccesso di cibi di origine animale. Questo squilibrio può causare conseguenze negative, come malattie cardiovascolari, ipercolesterolemia e alterazioni della glicemia. Inoltre, aumenta il rischio di sviluppare alcune patologie oncologiche, in particolare i tumori dello stomaco e dell'intestino. Se non segui una dieta ricca di fibre, non stai seguendo una dieta mediterranea. Come diciamo sempre, dal punto di vista della salute, la dieta mediterranea è molto importante. Ricordando che l'intestino è definito il secondo cervello, la professoressa Hughes conclude così il suo intervento. Più mantenete sano il vostro intestino, più sarete in salute. Il rischio di sviluppare tumori e malattie cardiovascolari, così come problemi quali l'obesità e l'aumento di peso, diminuirà automaticamente. Quindi, se vogliamo nutrirci in modo sano e vivere in modo sano, non dobbiamo dimenticare che un'alimentazione ricca di fibre è la chiave di tutto. Magari adesso preparerai il tuo prossimo pasto tenendo conto di questo. Arrivederci e al prossimo podcast.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turquie.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
8: Инджи Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да, Турция ранг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Каяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
16: Deep Player Türkiye'nin tetiği radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
0: Evo
20: Ifonetis Türkiye.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi 20 maggio. Trump, gli Stati Uniti porranno fine alla guerra con l'Iran molto rapidamente. La polizia sequestra un arsenale di armi nelle case degli uomini armati del centro islamico di San Diego. Il responsabile nucleare delle Nazioni Unite avverte di grave rischio di radiazione dopo l'attacco con droni ad un impianto negli Emirati Arabi Uniti. La relatrice speciale delle Nazioni Unite accusa Israele di grave disprezzo per gli abusi sui detenuti palestinesi. E la Turchia festeggia il 19 maggio la giornata di Atatürk, della gioventù e dello sport. Oggi finiamo qui la nostra trasmissione in italiano ricordando che sul sito www.tiretitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Oggi è 20 maggio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione italiana via onda corta sulla frequenza di 22 metri, 13.655 kHz, alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Quando un evento fa la storia e Curiosità utili. Oggi sarò con voi, io, Mirella Cetin.

0: Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 20 maggio. Trump: gli Stati Uniti porranno fine alla guerra con l'Iran molto rapidamente. La polizia sequestra un arsenale di armi nelle case degli uomini armati del centro islamico di San Diego. Il responsabile nucleare delle Nazioni Unite avverte del grave rischio di radiazione dopo l'attacco con droni ad un impianto negli Emirati Arabi Uniti. La relatrice speciale delle Nazioni Unite accusa Israele di grave disprezzo per gli abusi sui detenuti palestinesi e la Turchia festeggia il 19 maggio la giornata di Atatürk della gioventù e dello sport. Adesso passiamo al notiziario. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che gli Stati Uniti si stanno muovendo rapidamente verso la fine della guerra con l'Iran. Metteremo fine a questa guerra molto velocemente. Vogliono a tutti i costi raggiungere un accordo. Sono stanchi di questa situazione. Penso che chiuderemo la questione molto presto e loro non avranno armi nucleari e spero che riusciremo a farle in modo pacifico, ha dichiarato Trump alla Casa Bianca. La polizia ha sequestrato più di 30 armi da fuoco e una balestra nelle abitazioni associate ai due attentatori armati che hanno ucciso 3 persone in una moschea di San Diego, hanno confermato le autorità. Mark Cremley, agente speciale responsabile dell'ufficio del FBI di San Diego, ha dichiarato che le forze dell'ordine hanno eseguito 3 mandati di persecuzione. Preso abitazioni collegate ai sospettati, sequestrando numerose pistole, fucili, carabine, munizioni e equipaggiamento tattico e dispositivi elettronici in 2 delle abitazioni.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Il capo dell'Agenzia internazionale per energia atomica ha avvertito che un attacco diretto alla centrale nucleare di Baraka negli Emirati Arabi Uniti potrebbe avere gravi conseguenze radioattive. Intervenendo ad una sessione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a seguito di un recente attacco con droni contro l'impianto, Rafael Grossi ha affermato che la situazione è estremamente preoccupante. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla tortura ha accusato Israele di aver mostrato un grave disprezzo per il trattamento umano dei detenuti palestinesi, avvertendo che le misure di emergenza introdotte dopo il 7 ottobre 2023 hanno esposto i prigionieri a torture, violenze sessuali e potenzialmente a morti illegali. In una dichiarazione rilasciata martedì, la relatrice Alice Jill Edwards ha dettagliato le accuse di percorso violente, elettroshock, posizione di stress, privazione del sonno, fame e prolungata detenzione in isolamento nelle strutture israeliane. Martedì la Turchia ha celebrato la giornata della commemorazione di Atatürk della gioventù e dello sport, una ricorrenza fondamentale che segna l'inizio della guerra d'indipendenza del paese. Il 19 maggio 1919 Mustafa Kemal Atatürk, fondatore della Repubblica di Turchia, arrivò a Samsun, città sul Mar Nero.

da Istanbul per dare inizio alla guerra che 4 anni dopo avrebbe trasformato la nazione nella Turchia moderna. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario?

Quando un evento fa la storia. Capitolo 8. Un'equazione. Il momento in cui nacque è uguale mc al quadrato. Benvenuti, gentili ascoltatori, a questa nuova puntata di Quando un evento fa la storia. Oggi vi portiamo nelle strade di Berna, in Svizzera, nel 1905, in un normale ufficio brevetti. Mentre fuori il mondo cercava di passare dalle carrozze a cavallo ai motori a combustione interna, un impiegato di 26 anni, seduto alla sua scrivania, stava tirando le fila per scoprire i misteri dell'universo. In quei giorni, che gli storici chiamano Annus Mirabilis, ovvero l'anno miracoloso, Albert Einstein scarabocchiò su un angolo del suo taccuino quella famosa formula che avrebbe sconvolto le leggi della fisica, rimaste immutate dai tempi di Newton. È uguale mc al quadrato.

Solo 5 caratteri, una lettera, un segno di uguale e una massa moltiplicata per il quadrato della velocità della luce. Quando Einstein scrisse questa formula sul suo taccuino, l'era atomica ebbe inizio. Allora, cosa ci dice questa semplice formula? In realtà, questa è una

teletrasformazione geniale. E rappresenta l'energia, M la massa e C la velocità della luce. Einstein ci ha detto questo: la materia e l'energia sono le due facce della stessa medaglia. La materia è energia dormiente, estremamente condensata, proprio come una scatola di Lego chiusa. Guardandola dall'esterno si vede un piccolo pezzo, ma quando la si apre ne escono migliaia di pezzi con cui costruire una città gigantesca. Ma perché quel momento fu un punto di svolta? Perché fino a quel giorno pensavamo che la materia fosse solida e fissa. Einstein ci ha mostrato che la materia è in realtà un gigantesco oceano di energia dormiente. Tuttavia, Einstein non sapeva ancora come domare questa forza che aveva appena scoperto. L'universo non era più solido come prima, tutto si trovava all'interno di un immenso oceano di energia. Questa scoperta ha svelato anche i segreti del cielo. Ora sapevamo perché il Sole non si fosse spento da miliardi di anni. Al suo centro la materia veniva trasformata in energia. Quella piccola scintilla che Einstein annotò quel giorno nel suo taccuino, la formula E uguale mc al quadrato, oggi risuona ovunque, dai dispositivi salvavita, negli ospedali, ai telefoni delle nostre tasche, dai satelliti nel cielo al cuore del sole. Quel momento silenzioso del 1905 è passato alla storia come la scoperta più clamorosa di sempre.

Tuttavia, questa scoperta comportava una pesante responsabilità. Annunciava sia i benefici che la distruzione dell'energia nucleare. Purtroppo, anche quelle enormi nuvole a forma di fungo che si abbatterono su Hiroshima e Nagasaki recavano le tracce dello stesso inchiostro. La purezza e la conoscenza si era scontrata con l'avidità dell'umanità. Quella modesta riga, scarabocchiata nel taccuino di Einstein, è ancora attuale oggi. Il più grande segreto dell'universo era stato espresso nel modo più semplice. Quando quell'inchiostro si è asciugato, il mondo non era più lo stesso. Eravamo diventati una specie che dominava la materia e cercava di domare l'energia. Un'equazione, un istante e un mondo che cambia per sempre. In questa puntata di Quando un evento fa la storia, siamo stati ospiti alla scrivania di Einstein. Ci vediamo nella prossima puntata, per immergerci dentro un altro grande evento.

0: Sai quanti grammi di fibre assumi ogni giorno? Se non conosci la risposta, potresti mettere a rischio la tua salute senza rendertene conto. Perché è importante seguire una dieta ricca di fibre? Ascolta questo nostro podcast per scoprirlo. Buongiorno. Oggi parleremo dell'alimentazione ricca di fibre, uno dei pilastri fondamentali di uno stile di vita sano. Sai quanti grammi di fibra consumi ogni giorno? Molte persone ignorano la risposta a questa domanda, creando inconsapevolmente le premesse per l'insorgere di numerose patologie, dalle malattie cardiache all'obesità, dai disturbi digestivi fino ad alcune forme tumorali. Eppure, le fibre presenti nella buccia delle mele, nei fiocchi d'avena, nella frutta e nella verdura sono fondamentali non solo per il benessere intestinale, ma per l'equilibrio dell'intero organismo. Ricerche scientifiche recenti confermano che un'alimentazione ricca di fibre è essenziale per la salute del microbiota. Ma quanto spazio dovrebbero occupare questi alimenti nella nostra dieta quotidiana? E quali sono i cibi che ne contengono di più? Per rispondere a queste domande, Thierry Thibert ha intervistato la dottoressa Helvan Yilmaz-Akyüz, docente e direttrice del Dipartimento di Nutrizione di Comunità presso l'Università delle Scienze della Salute. Oggi condividiamo con voi i punti salienti di questa conversazione. Perché le fibre sono così importanti? Gli effetti del consumo di alimenti ricchi di fibre sulla salute sono un dato di fatto noto da tempo. Infatti, anche la dottoressa Helvan Yilmaz-Akyüz lo conferma, affermando quanto segue. Le fibre alimentari, note come residuo alimentare, sono sostanze presenti negli alimenti, in particolare in quelli di origine vegetale, che possono essere solubili o insolubili in acqua. Poiché la solubilità in acqua determina effetti diversi sulla salute, entrambe le forme sono preziose per noi dal punto di vista della salute. Fibre solubili e insolubili in acqua. La professoressa Akyüz, affermando che le fibre solubili hanno un effetto gelidificante, ne illustra i benefici per la salute come segue. Aumentano il senso di sazietà nello stomaco, abbassano la glicemia e contribuiscono all'eliminazione del colesterolo dall'organismo. Le fibre non solubili in acqua, invece, poiché non si sciolgono e non vengono scomposte dagli enzimi digestivi, accelerano il transito intestinale e aumentano il volume nell'intestino. In questo modo aiutano a prevenire la stitichezza. In breve, entrambe le forme di fibre aiutano a sostenere il sistema immunitario dell'organismo e a proteggere le varie malattie. La professoressa Akyüz lo spiega con un esempio. Poiché le fibre solubili vengono digerite e fermentate dall'organismo, contribuiscono alla sopravvivenza e alla proliferazione dei batteri presenti nell'intestino, noti come microbiotici. Più il nostro microbiota, ovvero la nostra flora intestinale, è ricco, migliore sarà la nostra salute. Inoltre, le fibre insolubili rivestono grande importanza per la salute intestinale, in particolare per quanto riguarda il cancro al colon. Le fibre solubili e quelle insolubili sono in realtà presenti insieme negli alimenti. Per questo motivo, dire che un alimento è solubile in acqua non è sempre corretto. La professoressa Akyüz fa questo esempio. Ad esempio, mentre la polpa della mela contiene fibre solubili in acqua, la buccia contiene fibre insolubili. Per questo motivo, quando mangi una mela intera, assumi entrambe. Quanta fibra dovremmo consumare ogni giorno? La quantità di fibre necessaria per mantenersi in salute non è uguale per tutti, ma cambia secondo l'età e il genere. La professoressa Akyüz spiega: negli adulti la dose media giornaliera è di 25 grammi per le donne e 38 per gli uomini. Anche per i bambini è fondamentale un apporto adeguato. Dai 2 anni in su, il consiglio è di calcolare il fabbisogno sommando 5 grammi alla loro età. Tutti gli alimenti di origine vegetale sono fonti di fibre, inclusa la frutta secca, che ne è particolarmente ricca. La professoressa Hughes sottolinea però un dettaglio fondamentale. Un apporto insufficiente di fibre è il segnale di uno scarso consumo di alimenti vegetali e di riflesso di un eccesso di cibi di origine animale. Questo squilibrio può causare conseguenze negative, come malattie cardiovascolari, ipercolesterolemia e alterazioni della glicemia. Inoltre, aumenta il rischio di sviluppare alcune patologie oncologiche, in particolare i tumori dello stomaco e dell'intestino. Se non segui una dieta ricca di fibre, non stai seguendo una dieta mediterranea. Come diciamo sempre, dal punto di vista della salute, la dieta mediterranea è molto importante. Ricordando che l'intestino è definito il secondo cervello, la professoressa Hughes conclude così il suo intervento. Più mantenete sano il vostro intestino, più sarete in salute. Il rischio di sviluppare tumori e malattie cardiovascolari, così come problemi quali l'obesità e l'aumento di peso, diminuirà automaticamente. Quindi, se vogliamo nutrirci in modo sano e vivere in modo sano, non dobbiamo dimenticare che un'alimentazione ricca di fibre è la chiave di tutto. Magari adesso preparerai il tuo prossimo pasto tenendo conto di questo. Arrivederci e al prossimo podcast.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Турция ғаг радио да.
15: خصوم ترکیه‌ای زاینه رادیو گایانه.
16: Петерчия радио садбури Турция's хна.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aici Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Эфирде Türkiye Ovası.
21: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
24: Evo İfonitis Türkiye.
25: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
26: Gidere diamuriye Türkiye.
27: İni adalah Radio Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
29: Este es Radio Voz de Türkiye.
30: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Türkiye.
32: Efirde Türkiye ovozi radiosa.
33: It Türkiye hangia radioya.
34: Oldu Radio Glas Türkiye.
35: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi 20 maggio. Trump, gli Stati Uniti porranno fine alla guerra con l'Iran molto rapidamente. La polizia sequestra un arsenale di armi nelle case degli uomini armati del centro islamico di San Diego. Il responsabile nucleare delle Nazioni Unite avverte di grave rischio di radiazione dopo l'attacco con droni ad un impianto negli Emirati Arabi Uniti. La relatrice speciale delle Nazioni Unite accusa Israele di grave disprezzo per gli abusi sui detenuti palestinesi. E la Turchia festeggia il 19 maggio la giornata di Atatürk, della gioventù e dello sport. Oggi finiamo qui la nostra trasmissione in italiano ricordando che sul sito www.tiretitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@tiret.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!